0: Mamedi metsotso ya rona e robong fela ka morao ho hora ina. Ka ba pele re fihla jwalo horeng ya borobedi ke ausi Brenda Fassie a re soon and very soon. Mamedi re tlo fa jwalo ditaba tsa maemo a lehodimo ka nnete. Ho tlo nna ipele seding o tsebe hore na ebe ha o ntso nka maeto a hao o tloha moo leng teng o ya sebakeng se seng ditaba tsa hao di ka tsela e jwang.
1: Mamedi hle re ke o dumedisa haeba ke hona o qetang ho kena ke re rao amohela lona ka gore na la rona la Morning Drive hopona re kena mo Mantao molomong apo beke ngwe le ngwe ha hora ile yona eno ya mashume mang ha ntle mong ka mahora ena busupa e ba here ta kena mkwana bo yengkwano me hle seng ke re o ntse kgetho ene pa etseng to dule le rona re dule le wena nna ka dibitso ha ke ditebo mantso so ke kwete ya kwana bokauta ke ngwane moholo hle me seng ke re o ntse kgetho ene pa etseng to dule le rona re dule le wena me ha jwala re tshaka se batseng tsa boema le ho dimo rena mohlomo ndi eme jwang e le hona ho itukisetsa la ka jeno le tsatsi me re le mo kwana re le ho dimo le hlakile boholo ba dibaka ho podile ho isa ho bata ho seng hona ka moya o fokang le bobebe ho ka lebelwa hore le kwahele ka kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho batla ho futhumala empa ho phola dibakeng tse ding ka maloding ha le ntse le phahama moya o ka lebelwa ho foke ho le bobebe ho isa o be mahareng ho hlaha le boya bophirima ho na le monyetla wa dinoko tse 30 tsa pula le mafafatsane a mona le mane a ka kgemang le di a duma ka borwa le ka botšhabela go naga mme a re seba go phama wa motšheso re qala ka motsemogolo wa masego dintlha tsa yona modimo 20 ya metso e mene ga mafeteng ga motšheso wane le mafeteng di eme mono 20 ya metso emeng gago mogalesuku ke 20 ya metso mmedi ha quting e le 20 ya motso mongwe mme qasha snack ke 10 e robonga mogotlong ke 10 e robedi ha oxbo e le 10 e mebedi mme bothabothe ke 20 ya metso emebedi ha leribe e le 20 ya metso emegago mmogo le thabatseka ha semongkong ele le shome ele metso e tsheletseng hle ona mamedi wa ga motle ke tabatseno tse tsa boemo ba le ho di mo rena ho seng hona getso he re tlhopha ka tsela ya mofuta ofeng
0: mamedi ha o sheba boela o sheba ditaba tsa maemo a moruo robel seding ka nnete o tsebe hore na ngwananyana luti luti le rona wena mamedi le ntse le sebetsa ka tsela e jwa me barakeng ya matshaba mohlomong ka nnete go fetjela le taba rona di rafshwang lefatshe ka karetso di ntse di le ka tsela e jwa mamedi ha o sheba luti kgahlano le dollara ya America ke 16 maluti 72 disente e be luti kgahlano le ponto ya Britain ke 22 maluti 9 disente e be ka nnete kgahlano le euro ke 18 maluti 71 disente e be kgahlano le dollara ya Australia ke 11 maluti 61 disente mme kgahlano le yen ke 11 disente mme mamedi ha o sheba di reference tsa rona di commodities platinum ke 1723 10 disente e be palladium ke 1171 gold ke 4137 98 disente silver ke 61 maluti Brent crude oil ke 102.25 disente mme mamedi di eme ka tsela e jwalo tsa moruo wa rona mme ka nnete o ntse o shebile fela o ithute gore ka nnete ditaba

0: se re khutla jwa lo le lefapha la rona la dipapadi.
1: Dani mami. Das o mtungenelo amandla endlini.

0: Thank you, Atade.
1: Yohomo.
0: Mamedi a se mo he ke metsotso hlano hantle le skoto pele re fitla hore nyena ya borobo ke o he mlani mamedi o tlile ka mo abeleng ditaba ka teng ka magathana he sale a ke se budi mfumane nwa ke ntate e o la hla butswa ha tloa mona fela a hla tloa butsuwe ntate re mo phedi hantle e bo motlokwa ka mona re mo phedi a ne paitse ga e mona a e tsama he o go bona le fatso ne paitse ha o le tjena e
2: me ntla bo hlokwa ke gola hlentsele o buile taba bo hlokwa hore yena re le he ha re a lebella ditaba di ne di betla sa
0: ah ka tsa di mete ka mo
2: yena re di lebelletse hore di tswe di le jwalo mamedi e re hatse ba hona le taba entseng a ikwa a re fe yona e le jwalo e hlaki
0: a o tla di bua ke re fuba sa ile la
2: Se ha uye ke popo.
0: E o tla di tsadi jwalo. O tla di tsadi jwalo. Mamedi, e re fete he re shebe dipetho rena di bapetsiwang. Bana ba pola ka tsilane la moqebelo wa la tharo, ne tle di bapala ka ofela tseno tsa Premier League. Mme tla se re sheba le ka A Division, re sheba le ka man ka Women Super League, hona di mjoang. Ke holiday ya ke.
2: Ee.
0: Lo bana ba lefapha la ditaba ka nna ba hore nyena borobong ha ba.
2: Ee, ha ga ba lebella bona.
0: Ha ga ba lebella. Se re tla bona. Ha re
2: tswela pele. Empa ha ba le teng ba tla be ba le teng. Mamedi ha o sheba tsane tsa Vodacom Premier League ka nnete letsatsing lana la moqebelo re di bone ha di bapala mo e leng gore ka nnete manonyane re le ga bona e tshwara jalo LDF ho notonoto ga bona bantu e shapa jalo Mzamane ka ntlha tse nne ho e le nngwe le Mkonkwing ya bapala ka ntlha go lekana le dinare diwodi tsa bapala ka notonoto le dija batho ya ba Villa e shapuwa jalo ke Members ka ntlha go haoletho difofane re le ga bona ha e shapuwa jalo ke Matshoga ya ndatenteso mme ka nnete matlama ya shapa jalo LCS ka ntlha ho haoletho ya ba majantsa e fitlha e ikwalla jalo ka LMPS mme mamedi ha o di sheba ka nnete tafole re bone gore ho tse nne tse ka godimo mabantu re bone ka nnete sekokometse matlama e ya latela diodi ya latela ebe dinare e eme bone mono mme ha o sheba o shebile tse ding wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete ke hlokometse gore le tsane tsa A Division le tsona ka nnete dipheto tsa tsona di ne di le teng ke bone ka nnete North Stream ke mo e leng gore di lemela e la shapuwa jalo ke marwala e la shapa marwala ka ntlha tse nne ho e le nngwe ya ba ka nnete sefuthafutha e shapa jalo bua sono ka ntlha tse pedi ho haoletho ya ba Happy Hearts e bapala ka notonoto le BB Warriors ditshehlo ya shapa dikulu ka ntlha tse pedi ho e le nngwe South Stream re le ga bona jalo All Aces ha e shapuwa jalo ka ntlha tse tharo ke diponono Kuting LMPS ya bapala jalo ka ntlha tse pedi ho lekana le Mahlasedi ya ba Rangers e shapa jalo ACTIP mme mamedi ke tse go di hlokometseng ka nnete gore le tsona di etsaetse e mafelong a na a beke ra bona go tsane tsa B Division Stream B re bone ka nnete Hungry Lions ha e shapuwa jalo ke FC Socceroots Queen's Park Rangers ya shapa jalo Juventus ka ntlha tse tsheletseng ho e le nngwe FC Qeme ka nnete le yona ile a sitiswa go bapala le Peter Brothers ka lebaka la pula wena mamedi ya ba neneng ka nnete dinotshi e shapuwa jalo ke Mantshebo ka ntlha tse tsheletseng ho haoletho Triple R ya shapa Peacemakers ka ntlha tse pedi ho haoletho ya ba neneng ka nnete ka mane ka Stream A Luna Big 15 le yona ha ya bapala le Thota Modi ka lebaka la maemo a pula FC Membra ya shapa jalo Port Bates ka ntlha tse pedi ho e le nngwe Dibata Vita ya shapuwa ke Malakabe ka ntlha tse tharo ho tse pedi Black Boys ya shapa Difefo ka ntlha ho haoletho ya ba ka nnete Sotho Kids e shapa jalo Thabi Superstars ka ntlha ho haoletho Soldef ya fitla shapa jalo Power Athletic ka ntlha tse pedi ho haoletho mme mamedi ke ka tsela eo re di boneng ka nnete gore na di eme ka tsela e jwang mafelong a na a beke tsane tsa bomme le tsona di lenne tsa bapala ka nnete LDF Ladies la tla ithagola ka nnete letsatsi lenang la moqebelo ka ntlha tse hlano ho e le nngwe e shapa jalo FC Stoku ya ba letsatsi lenang la maobane Berea Ladies e shapa PK Stars Ladies ka ntlha tse nne ho e le nngwe ya ba Kick for Life Women e shapa Mphaki High School Ladies ka ntlha tse nne ho e le nngwe LMPS Ladies e bapetse ka notonoto le bokamoso Sea Ladies mme ke ka tsela e leng gore di eme ka teng ngwana mamedi wa seama sa Lesotho sephetho mafelong a na a beke gore na ebe di bapetse ka tsela e jwang
0: Re tlo feta mamedi hantle hodima tlhogo re ke a borobong re tlo feta re paroletse re lebe ka mane ka papading ya cycling mo ke boneng he di tlile dipalangwe hantle mo tlhomphetho na go lona le tona palame ke mona palame monno.

0: ba mo latela ba maneno ohle a salmo ya sa Lesotho fetla go kopana kana go eno lona le a sala he nna ke a tsama e le a sala go itse ke a le sia
1: ya no mathata ntate wa ka ho sala tsentseng di le fresh
0: ya ke sa di ntho ga ke re nna
2: sorry.

Amanihle metsotso ya rona e le shome le mazu le go bong fela pele go rena go ya le shome le motso mongwe ho pala hle tsire ka rena nona go dala di tloela magulo mehle ha re ipela seding ka tsa bo mama le hodimo ho seng hwa ka jeno le hodimo ne hlakile boholo ba dibaka ho podile ho isa ba ta ho seng hona ka moya o fokang le bobebe ho ka lebelo hore le kwahele ka ho kwahela ka ho kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho batla ho futhumala empa ho phola dibekeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama moya o ka lebelo hore o foke o le bobebe ho isa o mahareng ho hlaha le boya bophirima ho na le monyetla wa pula ka dinoko tse mashome a makaro a mafafatsane a mona le mane a ka kgamang a le diaduma ka borwa le ka botjhabela ho naha mme hle ya re sheba boemo ba ho phama wa motjheso o seng hwa kajeno re qala ka motsemoholo Maseru re bona hore mono dintlha tsa rona di eme mashome a mabedi ya metso e mene ha motjhasho wane le mafite mono le mashome a mabedi ya metso e meraro mohale suku ke mashome a mabedi ya metso e mmedi ha ka qutting le mashome a mabedi le motso le mong ha qasha snack le shome le motso e robongwe.

Momamedi wa Seyalemoya ya Salesotho kajeno ke la hlano kgwedi ya Mphalane e hlola kajeno ke la hlano ke Mantaha kgwedi ya Mphalane e hlola matsatsi a mahlano selemo ke sa diketetse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng mme ha sella jolo seo selelekela ke ha go mema ebile go dumedisa tje e le ha re kena lenanong la rotlo la taba o tla opola mosotho ya so re lenanong la go tlo la taba le re gotse ho be ya sehlohlolong ka ditaba tsa morao ra go tsentseng etsa halaka hare hona ha ya Lesotho melnano le nal hlaiswa le ho hlophiswa le fapena ditaba le ditaba tsa morao rao tsa sealemo ya sa Lesotho jolo ka kamehla moifo a rotlo la taba o tswile ka magalo ho batlala ditaba tsentseng di etsa halaka hare hona ha ya Lesotho le tsaya kana ka jone ditaba tse go tlang ho di qoqa le wena ke ditaba tse shebileng haholo ditaba tsa letsatsi la ka jeno e leng letsatsi la machaba la di teachere ho utlwa hore na letsatsi lena le bolela eng ho di teachere haholo ka hare hona ha ena ya Lesotho mme re tla buisana le megatlo ya diteachere emmedi mogatlo wa LAT e ka sitana le LTTU ke yona megatlo emmedi eo re tlang ho buisana le bona ka yona ka ditaba tse amanang le letsatsi lena la machaba la diteachere mme he o tla hopola mosotho ya segole nane la go tlolla taba le tlhophisetso gaso ke Melida Phinda Rangwajane tumelo letlala ke yena ya tlang ho gokahanya le wena gore ditaba tsena tsa letsatsi la kajeno di fihle ho wena di sena tshitiso ya letho nna le bitso la ka ke dimpho ka bedi ke molomo wa go tlolla taba letsheareng la kajeno.

Mohamedi ha o shebana ko metsotso e leshome le metso e mmedi re furalletse hora ya leshome le metso e mmedi e bang ke hona o hokahanang le rona le wena o amohelehile lenaneong la go otlolla taba letsheareng la kajeno. Re qala ditaba tsa rona ka ditaba tse supang hore kajeno lefatshe le tshwaya letsatsi la matjhaba la dititjhere, mme letsatsi lena le tshwaya selemo le selemo ka Lahlano Mphalane ka sepheo sa ho ela hloko bohlokwa ba dititjhere tabeng ya ho ntlafatsa kapa ho bopa thuto le ho ntlafatsa bokamoso le ntlafatsa kgolo ya moithuti. Mme he letsatsi lena le reretswe ho ela hloko baruti dititjhere e le bona ba otlang baithuti, e le bona baqapi, ebile e le bona ba tataisang le ho bona hore kgolo ya ngwana e ba e nepahetse. Na e le hore ka nako e nngwe ba sebetsa tlasa maemo a nang le diqholotso. Mme he selemong sena letsatsi lena la dititjhere le tshwawa tlasa moruo o reng ho ema mmoho le dititjhere ka dilemo tse 60 ho sireletsa lefapha lena la botitjhere le ho bona hore lefapha lena le ya ntlafala le boetse le thusa ho bopa bokamoso. Mme he ke kajeno ha moifo a re otlolla taba o ikeletsa hore o ke o buisane le monghadi letsatsi Ntsibulane ena o tswa mokgatlong wa dititjhere wa LAD ho utlwa hore na letsatsi lena la dititjhere le bolela eng.

0: di pension tsa matitjhere di ba teng ka ga system ya ditšhelete. Mme ge a tlaile go wina nyewe e jwalo ka selemo sa 1994, mme a ba matitšhere a qala go hlothelwa di-pension tsa bona kapa ditšhelete tsa bona tsa megopotso ga ba ya phumolong. Mme LGTU e ntse tswela pele go lwanela basebetsi go bona gore lekeno la bona kapa megolo ya bona e ba e ntlafaditsweng le gore nakong yoo matitšhere a nantseng a gola ka ditšheke tsanetsene ge ya bankeng ge fitlha re di beya mono e ba banka e tla di-processa e se ba tšhelete. Taba eno ge la ra lwanela gagolo go bona gore e ya fela, mme o fetso ga ba jalo gona jale jena ke bua e le gore dintho se di ba boemong bo e leng gore titšhere e segolo ga bobebe fela ka banka ka tshebisano mmogo le treasury. Mme o tla ithuta gore LGTU e ntse mosebetsi o mogolo gagolo, mme e ntse e tswela pele go etsa mosebetsi o mogolo gagolo sebakeng sa go akofisa ditokelo tsa basebetsi. Mme rona ge le LGTU selemo sena sa bo mashome a tsheletseng go tloa ka 1996 ha tumelano e jwalo e etswa ke ILO le UNESCO, ge ka ema mona ka sebete rere ge kentse letsogo le toma gagolo go bona gore ditokelo tsena tsa matitšhere di a lemuwa, di a bonwa, mme di grievances tse e leng gore matitšhere a ba le tsona ka nnete ge ntse re di ananela ge di sebetsa gantle ka bogeleke le ka boqhetseke botlhe go bona gore di a fitlhelela. Mme taba ena ya go celebrate letsatsi lena la matšhaba la dititšhege ke le gokaanya gantle le letsatsi le etsaetseng maobane le o geneng re keteka letsatsi la boipuso ge le naga ya Lesotho. Taba ena ga reng ke e le taba fela mme dimpho, ke taba e golo gagolo yeo ge e nyalanyang le taba ye e leng gore e sale e tsala go tloa ka 1996 tabeng tsa bosebetsi. Mme however re bua ka boipuso ba Lesotho, rona re le LGTU re bua ka ntlafalo le ntšhafalo ya katamelo ditabeng tsa basebetsi. Mme ke batla gore bamamedi ba gago ba utlwisise gore ge leetong ga re soka re fitlhela setlhotlholo sa moore ge yang gona teng medimpho, ge leetong la go bona gore ditokelo tsa basebetsi di a mamelwa, di a akofiswa ebile di a ntlafatswa. Taba ena e ke batla go e nyalanya gape le taba ena ya megopotso e leng ya go ntlafatsa the remunerations di bitswa jwalo, ke taba e leng gore ke pharela go latela maemo a moruo ka gara dinaga tsa rona. Taba ena ga ke bua ka meruo ya dinaga ke taba e leng gore ke pharela dinageng ka kakaretso tsa lefatshe. Matitšhere a batla a sekisetswa gagolo ditabeng tseno. Mme gona ge le LGTU ge eme re tiisa gore matitšhere a lokela a lefiwe megolo e kgotsofatsang e ka fitlhelang ditlhoko tsa bone. Mme taba eno ebile ge tiisa le ka gore matitšhere a nang le mangolo a tshwanang a lokela a lefiwe mogolo o lekanang. Ke ntho e leng gore rona re le LGTU re tshwere ka thata go bona gore taba eno e a etsagala. E tlotla e etsa gore ge be le matitšhere a sebetsang a thabile, matitšhere a sebetsang a kgotsofetse. Mme ke batla gore ditaba tse tse se ke di buile tsena di batla di arabetse potso ya gago ya setlhoka gola o soka ntataisa gore na mo e bang nka tlakisa kengwe ya pele na ke go kae medimpho.
1: Ke a leboga ntate Malakane, ke a gola o supile ditabeng tsa gago.

poison mamelo se masal tshutho ga ba mzungile shimele metse medi pele hora ya botshelela ga tshaba tsa bo emo ba le godimo ge bona fela hore tsatsing la ka jeno ha re sheba re sheba re sheba ho ka lebello hore le dile le kwaetswe ka ho kgatha dibaka ho polisa ho bata bosiu mme moya o ka lebello ho foka o le bobebe tsatsing la osane ho ka lebello hore le kwahele ka ho kgatha dibaka ho be mahareng ho isa ho futhumala empa o phole dibakeng tse ding ka maloting ka moya o fokangwa le bobebe le mahareng ho hla le boya bophirima mme o ka ba matla ka dinako tse ding ho na le monyetla wa 30% wa pula mona le mane e ka kgemang le diaduma ha re shebe mo re gagata phirimaneng ya letsatsi la ka jeno maseru o di tla theola fela ho robong ho shosho 1 robedi mafeteng di tla theola leshome mohaleshook qoting le qothing di tla theola ho robong qatsa sna ke tshelela mmoho le mogotlong oxbo di tla theola ho tharo bothabothe di theola ho robedi mmoho le leribe le beria ha re sheba thabatseka le smoko di tla theola ho tshelela re sheba mama motshiso tsatseng la hosane maseru di tla dula ho mashima mabedi a metso e mene moshosho 1 mashima mabedi moshosho 1 mafeteng mohaleshook le qothing di tla dula ho mashima mabedi a metso e meraro qatsa sna ke le mogotlong di tla dula mashima mabedi a motso o mong oxbody di dula ho le shume bothabothe le leribe di dula mashima mabedi a metso e medi breya mashima mabedi a metso e meraro thabatseka le shume le metso robong ga qetella ka smongkong ka le shume le metso e mehlano ke tsona he tsa boemo ba lehodimo phirimaneng ya tsatsing la kajeno letsatsing lane ela hosane he wena mamelo sa masala sotho re ka tsena ketse tsena fela ge tsa my ham not Taylor Swift 22

Mamelo sa masal so tshotlhe e miraru metsotso re a re libile ho reng ya botshelela. Ha ke tsa tsena ke putya ka me ha sona ke tswa le mo kikeneng le hona teng. Setse ke gahle ho bile ho tle ho ba lona tsatsela ka jeno. Fela go kopana hape bo mamedi e be bo monate ba manana o atlang ho latela. Sentse ke gahle ha ba kile ka ho hata tiro mphepi e gopotswa e le maoto manong kinela matso madinga mrena Jesu mpa mo ba nna lona re sebeditse ha monate thoriso iswe ho ya matla ohle etso ya molokela ha ke tse tsena ke suthela bane ba lenana la ho tlwatele ho a tsho mechachane me ha ke tse tsena ke hopela ha se makauteng bye bye.

le tibisa setšhaba le tla etelelwa pele letsholo la dintsitsa matshidiso a basebetsi ba mehleng ba merafo moifo wa Mine Workers Provident Fund ke ona o di hulang nthau le ditsi tsa matshidiso tse tla ba teng kwano tse kenyeletsang ka hare ho tsona Mine Workers Provident Fund 1970, Rand Mutual Assurance, Tsiamiso Trust Fund le Fair Hit. Basebetsi bohle ba sebeditseng merafong mme ba na le pelaelo ya hore ditsiane tsa bona di saletse morao. Ba tle le boitsebiso le ditokomane tse ba pakang ebile di amana le matlole a boletsweng e le ho bebofatsa mosebetsi letsholong lena le tla thakgolwa ka la 19 ho isa ka la 30 Mphalane selemong sena mme ba tla ba dibakeng tse latelang ka dihora tsa tshebetso dibaka tseo matsholo a tla tshwarelwa ho tsona di tla phatlalatswa hamorao ha di se di ntifaditswe. Malesuk e tla ba ka la 19 Mphalane selemong sena. Mafuteng e be le ka la 21 le 23 selemong sena. Leribe e be ka la 19 le ka la 21 Mphalane selemong sena. Berea e be ka la 22 le 23 Mphalane selemong sena. Maseruteng e tla ba ka la 26 ja ka la 20 ho isa ka la 30 Mphalane selemong sena. Bakeng sa ditlhakisetso teng setšhaba se ka atamela diofisi tsa lekala la bosebetsi le kgiro hohle diterekeng ka ho fapana kapa ba letsetsa dinomoro tse latelang e leng 5803-6846. Ba tla fumana Ntate Mpho Matsinyane 5803-6846 ba tla fumana Ntate Mpho Matsinyane hona moo. Di ne di le hakana le tsona tsena tse akaretsang e 20 fela metsotso ka morao ra ena ya bosupa.

Quality. Le ma sai wa. Hai ke khutama sebetsing ka tsilele. Ka fuma na aina le monna yemo. Ka hopola seo mmele morutu. Bane mampolela so. Ha bane bare.

mabela khunwana ra di tlhaku thabisa di ho ho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tho salamangwa tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tswetse ya motswala moholo nna mmangwa ne mo hatsa ntate khoma ntate we hametse kae ba re pelwana ma di jwa mpola ya ha ke bola wa ko ena nka thaba mabela dumela go tswana di thota ke re khala go tlhomela dipako rutebella ditsia re poti poti sana le se rebela haratsi.

0: le loro contavano con lo caos sulle zone si pugnali vedi ma i gelleri stavano a camuro ma fa cantare il tempo dopo una volta che va a cantare la gente la parte di sentire la gente lo vuole andare a dire io con tale ma lui mi sentì con loro caio che vede ma tu cao fa pagana camuro camuro camuro camuro ma cao comiti io con lui aia ma calo a cui dire che calamano a me ke ditaba tsena tadi so pa ka o fela ha tsona tseno ke ntate moholo ke ntse ke tse go ya go tsone tsa bana beso
1: kgotsa ntate moholo
0: tadi
1: thank you.

0: ntate.
1: Gala ga tlo ka makhete.
0: Ka o fela ntate.
1: E ja bana sa khumo.
0: Eh ntate.
1: Luga la mba ke tanda la malta to ja le mba ba kuri.
0: Dumela ntate.
1: Ndile pela gwa mbume.
2: Ka mo ha ka bona ya jwa ntate.
1: Ah, e mo gala o ntamba ba le tikin ntate la di.
0: Eh ntate.
1: Ke ye tsama se re dinge ke ka papa tinga sokola. Di papa ta le khana ga le motho a di tele te putsa di fanno ga di tse di ga ga mabanta. O di tlisi se mento tsen tsere a tswa ke bohle. O tsholo ga thata mme se di a di tsaba. Le pota a tswa mo.
0: Ha rena monyetla ntate ga di buka re tla re di fanno ga ntate.
1: Eh, di ga ga di di fanno ga le ga di putsa le ga di papa ta le khana ga le motho a o tele.
0: E re ke la ha ga mane ho ja lo ntate.
1: Ah, o tla lo tsola la mana ja ta ma ja tshe.
0: Eh ntate.
1: O tla le mala la la o tshe.
0: Eh ntate.
1: Wa tswa wa bona. E tlile

0: allora, ma tu vada a mangiare? Per lo tavolo non è che sono andato per sciocco. Ah, va a mangiare il coco vecchio.
1: E
0: la agnese campagna la usa un caffè la o cacao o petta ma la fella ma ho detto che gira gira gira e la ha sottile e no va musetana ha sottile il musangane Yaa mushangana ha tsotelile fela go wa munyala wa mogata.
1: Eya ntata.
0: Ha di hone ho tamele be ba ho etsa ke ba ile tsa tamele ya ga te mofumadi wa ya holo jale. Yeno a musetsana a mo hlompe. Ba tsiba go na go ntate re rata batho ba ba hlompang.
1: Eya ntata.
0: Ebile ge bonolo a golo a go ka ka tlhompha bontate jale ga di teng a go ka wa tshwarotshwarisa matsoo wa tlaotlaola jale wa fumala mmonomono o ka odimo wa ntate awa o sa mmono
1: e le go tlhompha ga e sa ba teng ka tlong
0: ha e sa ba teng go gang
2: e se le mme a busang
0: jale dikgomo tsona gantle go tlameya go nyalwa gobane jale nna e tlile ga o sa nyalwa ga ke tsebena ko o bitsang le wanankebe ka o bitsa mokgoti aka o sa nyalwa ke ga ke etsa mosebetsi mona ga ke na tabalwena ga ke na nna ke ntse ke le mokgoti aka mane o etsa tsena o tla utlwa ka batho kapa ke tla go bolela le sebaka ke na gofela ga o mokgotsi
2: ee ntate
0: go nyala ka pedi nyala wa le ma ke na gore ke mokgonyana a santsha letho ga se mokgonyana aka
2: ee ntate
0: ompa itubela le ngwana ka fela e tlile gantle o tlameile a nyala jale re tle re tsebe go dubela ditaba mmogo fatso gae kannete ga o na letho monyala ka pedi nyala wa gae o tla nwetse ga ke na o ga o na sa ntlhotse a sa wa ba lelapeng a e tsabiwa ngwaneno wa kae eno ke taba gae le monna le motlhankana gae ee jale batho bana ba tsela ka nnete le boikokobetso ga ba sa mamela le batswadi ba bogale ba gafo ae
2: kore ba imeditse batswadi fela ba na le galefo
0: Halo fema. Yo dura ure kala penga mona go o tla bo bona ga di fono tsena ke tsona tse ba halifisa. Ha ga e tsela. Ko hale ba ya ba tsela. Ha o tsebe ntata a e se bile mo na yo se.
1: Fono ke yona botata.
0: Hai ke bona ga le yona e jentse le tso.
1: Eh ntate.
0: Ha holo. Ya o fitla la pe mola me o se bile kwana o fono da te o se bile kwana ba kiri tapo tapo
1: ha ona na kwa ha ona na kwa le la pa e le
0: na kwa ba e ha ona na kwa ta ba ta le la ha ka ne de le ta la pa le le fifi ko wa bo bona o do anda da ta ba anda le se nge kwana le
2: me bo ntate ba ba ba
0: le kwana
2: e ya ntate
0: empa le gago le jalo ka nnete motho o tlameile a nyala a tlhomphe mofumadi wa gae a mo gate le mofumadi a tlhomphe
1: monnae
0: ke betsa ba teng tlhalana ke a leboa ke ntate radibuka ke lasetseaka lo
1: bakwenga
0: adiyo ntho tsano tsa matsoo ke dipepetele
2: ke retsa matsoo gadiyo kajeno
0: adiyo hoho kwana le bothabatseka leano wa ntate ae kulajana le boathapelo ae ntho tseno tsa ya di sa sebetsa
2: seoaletate
0: a ke o santse o motseba
2: ke setse ke motseba ntate radibuka
0: ee kulajana le boathapelo ka gae ke mo mametsedi Godelo da ya di sale yo.
1: Eh ntate.
0: Halo.
1: Thank you ntate.
0: Pela tla ya ma jante.
2: Ke re ke ka.